Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per so che radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Miami cu hopi gente, fuera alguien de más grande, te llega Belasting Dins, te llega un MFA, Antonan quer paga riba un deuda con Ansa con Antin. Pero qué cosa pasa, ta? Nanta llega hopi bia bisei vos aquí, ma bien paga 100 florín riba cuenta abrir con mi tin. Hopi bia, nan nota bisa precisa riba qué cosa nan quer paga y esa aquí tabira un problema. Di con esto tabira un problema, pa sobre el ley de enwordering, de ley de cobranza de Belasting, tabisa con nanta aplica pro me pago nan riba. E but nang e gasto nang prome ko nang aplike le riba e belasting nang habri. Pero, pesei eigenlijk, pas een paar jaar pa won, nos ta traha ku betalingskenmerken e aanslagnummers. Nanta e mes un kos, dus amilo sugeri boso, pa ora boso bai paga, sempre ting esaki na man, pa bisa mi ke paga riba tal number, of mi ke paga mi erfach di tal aya. Pa evitai ora e ku nang tabay aplika e pago riba algo ku averyar of ta ding verjar pa eori bolbe alarga e periodo ku 5 anya ku nang por bolbe cobra. E otro ta tambe hopi biaja nang tanya cobranza, manera mi explica anteriormente, nang nota pagatino of worry di wak, realmente mi debe suma ki, nang averwerk por ta mi anjefto ku ma entrega, si ta AOV so mi ta hanya, engeluk SVB ya aretenebo prima di AZV. Dus eigenlijk ben ik pas die hanya cobranza adicional, a menos que botin otra pensión nan of otra entrada nan pa cual hora ei e base di cobranza tabai varia. E prometak di un amtenarta servicio na nos comunidad. E sa ki afroater ku COVID, hopi, anto hopi biaja vorale pensionado nan nosa unda nan mestre bai. Pa sobra hopi biaja nan nota hai informasyon of nan nosa unda pa busca informasyon of pa sa, ok, e sa che mi deve o mi non deve o che che processo sta come per incamminare.
3: E carta non dai, ho bisogno di incamminare. E sai che è un problema?
2: E è un problema non solamente per pensionato, no? Però è anche lui mi te chiede che è una scultura, so ho bisogno di miedo di belasting. Anto che cosa passa sta? Mi te pone un bando, mi non chiede il cune ainda. Anto, e sei anche lui, questo problema è un po' più grave. Ma sopra si può attendere con lui nel tempo e processo di belasting, o di cobro di belasting, ti segui. Anto, cada bieta è più grave. E cada bieta non mandava un cobranza, non ti cobrava un gasto a cerca. E interesse, pa sopra, come che da tanto tempo si paga.
4: 108.9, boa fine.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance di notizia a WO. A che ora, más notizia a WO.
5: Boguía 88.9, boa fine.
4: Botaribe frecuencia de 88.9, Boguía FM.

0: Ja sabrà 23 di mei e va in via a ma fuori di San Juan, capito 21 mi dato ma versicolo 25. Ti copi altro cosa masco Jesus a Hasi. Si messera vai scribinan tur un pa un, non ho trovato insufficiente luogo da vedere mondo, pa pone e buchinan e imita pone semplicemente come parola per dia di Yahweh Jesus, nome di Jesus. Jesus, romano. E frase quinta e ultima frase di Evangelio di San Juan, frase che cosa acaba di escuchar. Quel pensamento è qui e quanta abri per noi è perspectiva di eternità. Nos lo tiene eternità per contemplare la vita di Jesus passo a passo, di una forma dettagliata. Nos lo tiene eternità per alimentare lo spirito con parola nana, con non che da scrivere nel bucchinam di Babel. Bucchinam non potrà contenere pure informazione da chi, pure mensaje nana. Eternità lo contiene e mensaje a chi. Nos corazon lo contiene inter verità riba persona di Cristo, ora nos lo disfrutta di sua presenza pa eternità. Feliz día, Romana.
1: Votate en sintonía de BFM e Guía Espiritual de Aruba.

Miro sa ta pachico, poi tira fuori un amor qua funebu, e ora ves di allegria.

Moro, moro, moro, moro, feliz maita, un día maite pisa bendiciona, nostra chabierna cabachona, aveta chabierna 29, e ultimo chabierna di lo che tal luna di mei, passina nostra intaglia luna con potere Dios, ya acaba promè di uni. La ganosia ma otro maite pisa un buon día, gradecido con potei, force major ave, a me non te ya trove, però mi nota la gami, non se ne dan desampara. Sempre, con buona musica e promessa.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.